buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona e il bambino. Don Patricio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.